Daya sonye bako. Samu beye the next big voice for radio so. Na si treken koni diomu jine muso mchina mbo brea. E honi yepi huhu is who. Weni the next asempastano. Kwa siete ni kwa siete bia nyumre. 8:30.